0: Súmate a la conversación. Llámanos. 772-7272-331.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.